0: Nos vamos ahora a uno de los mascarones de proa de la música italiana actual, Lorenzo Giovanotti, y su tema Piove. La tierra, a veces hay que regarla con el llanto. Pero ya verás, la lluvia volverá. La lluvia, como el ciclo del agua, es renovación. Y la renovación llega a todos los rincones de la naturaleza, humanos incluidos. Madonna, come piove.
1: Piove, senti come piove. Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove. Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorata. E adesso guardati, sei tutta bagnata. E piove, madonna come piove, sulla tua testa e l'aria si rinfresca. E pioverà fin quando la terra non sarà di nuovo piena e poi si rasserena. Piove, senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù. Senti le gocce che battono sul tetto, senti il rumore girandoti nel letto. Rinascerà, sta già nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura e tu diventi grande e ti fai forte. E quelle foglie che ti sembrava morte, ripopolano i rami un'altra volta. È la primavera che bussa alla tua porta. E piove, madonna come piove, prima che il sole ritorni a farci festa. Senti, senti come piove, senti le gocce battere sulla tua testa. E piove, senti come piove.

0: come viene giù. Non eri tu che ormai ti eri rassegnata e che dicevi che non ti saresti più innamorata. La terra a volte va innaffiata con il pianto, ma poi vedrai la pioggia tornerà. Oh piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
1: Yuri Kamisaska és una figura fundamental de la escena musical italiana, muy vinculada a l'universo espiritual y artístico de Franco Battiato, quien, al igual que Alice y otros intérpretes, han incorporado piezas suyas en su repertorio. Kamisaska vive un intenso camino interior, marcado por la mística y la espiritualidad, que, entre otros senderos, le llevaron a ingresar en 1979 en un monasterio benedictino. Il sole nella pioggia es un reflejo claro de su búsqueda, de su personalidad, de todo ello. Una imagen sencilla, pero poderosa, donde la luz sigue presente incluso en medio de la lluvia, y en la que todo nos remite al ciclo de la vida. En los valles donde las aguas fluyen en silencio, las iniciativas personales, los rituales son inútiles. El mundo es una sombra que camina en el río del Tao, y la luna en la ventana, el ladrón no se la lleva. Y ves el sol en la lluvia, el sol en la lluvia.

le parole mi mancano, le persone mi mancano, il mio vero nome mi mancano, le emozioni mi bastano, due parole si incantano, sembra magico, frate, a me sembra macabre, sadiche le persone.